È il tempo che passa tra le mie menti, le cose che amava di ti. Llegaste a mi vita sopra una stella di una galassia vicina.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La música que te mueve.